0: ver si nos caben un par más, por lo menos una. Y un poquito de la siguiente. Venga, vamos para allá. La discoteca. Tema que nos presenta Basman, la discoteca.
1: La discoteca. La discoteca. La discoteca.
2: Noi parliamole.
1: La discoteca.
2: Saluto di formale.
1: La discoteca.
2: Noi parliamole.
1: La discoteca.
2: Musica speciale.
1: La discoteca.
2: Noi parliamole.
1: La discoteca.
2: Saluto di formale.
1: La discoteca.
2: Noi parliamole.
1: La discoteca.
2: Musica speciale.